Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Caffè,

0: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Digital Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda libera. Free Radio. Free Music.
2: Quando tutta questa sabbia

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare, siamo solo noi che non vi stiamo neanche più ad ascoltare. Siamo solo noi.

0: Onda libera. Free radio. Free music.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music,

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: online.
1: Onda libera.
2: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto. Pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
3: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te nel Lazio. www.bancacentrolazio.net.
4: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
5: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesareo, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
6: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
7: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in una

0: un'azienda di gestione dei rifiuti. Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
1: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
2: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
3: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
4: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
3: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
5: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale. Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
6: Al Poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Vieni a scoprire la qualità del nostro polo radiologico con sedute di radiologia tradizionale o risonanza magnetica ogni giorno. Siamo in Viale Ungheria.

0: Medica Preneste. Da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
1: Da Agrilandia trovi alimenti per animali di qualità. Giardinaggio, ferramenta, casalinghi, pellet, legna da ardere. Da Agrilandia prestiamo grande attenzione al prezzo, il più vantaggioso e particolarmente scontato per gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Agrilandia, un mondo tutto tuo. Via Pedemontana 48 Palestrina. Seguici su Facebook.
2: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario. Competenza e professionalità al servizio del cliente. Potrai effettuare analisi, tamponi, ECG, holter pressorio e cardiaco. Troverai promozioni su cosmetici, integratori e prodotti prima infanzia con sconti fino al 30%. Farmacie Genovese aperte H24 senza tariffa notturna. Da sempre insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
3: Onda Libera.

0: But you're just a boy.
1: Onda Libera.
2: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
3: Evea raddoppia. Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
4: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia.

0: Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
3: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
4: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo. Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
5: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
6: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
7: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
5: La spesa intelligente.
0: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine firmate Creo e Lube, camere

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
3: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999 la tua salute è la nostra priorità. Il nostro centro radiologico garantisce sedute ogni giorno e con la promozione in corso i tuoi esami radiologici sono scontati del 20%. La promozione è valida tutti i mercoledì su radiografie, MOC DEXA, mammografie 3D con tomosintesi e risonanza magnetica. Segui le nostre promozioni visitando le pagine social di Ars Medica Preneste. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
4: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
2: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto! È il

0: Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
3: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
4: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
5: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
6: Missione Minions: trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
7: Banana!
8: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
9: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, Convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86.

0: zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56. Supermercati
1: M.A. Spesa comoda, veloce e senza stress con maspesaonline.it. Ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di M.A. a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click. Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Sabato 8 agosto, dalle ore 21, non mancate, nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano, Emporio Sposi presenterà

0: consigli di medici esperti e i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
1: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
2: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro bevande incluse.
1: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
3: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
4: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate DMT Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
5: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
3: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
6: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli. Cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a Via Prenestina Nuova 307/A27 o contattaci al numero 06 95 34 414.
7: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato stile, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti Steel. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
8: Onda Libera. Free Radio. Free Morning. Su Onda Libera.

Promesso ieri, ovviamente sul finire di puntata avrei detto che sarei ritornato. Eh sì, perché è una piacevole abitudine quella di incontrarci alle 8 qui su Radio Onda Libera con Free Radio, Free Morning. Ancora quindi bentrovati, anzi bentrovati per la prima volta, perché in questa giornata ci stiamo sentendo solo adesso e ben accomodati, anche perché probabilmente siete nelle vostre auto, state magari andando al lavoro oppure chissà, magari proprio partendo oggi per le vacanze, queste belle vacanze che quando arriva l'estate ci vengono sempre in mente. Beh, ovvio, ognuno di noi poi parte in momenti diversi, quindi sognando le vacanze per chi sta lavorando e godendosele per chi le sta facendo e sta ascoltando la radio, beh, bentrovati in quello che è lo spazio di 4 ore di Free Radio Free Morning, che vi porta tante emozioni in musica e tante curiosità, tutte da un unico tema per la prima parte. Poi nella seconda parte andiamo a scoprire altre cose interessanti, però lo sapete, partiamo.

And I touched your face, narcotic mindful lace.

sempre in FM in DAB, Roma e provincia, Latina e provincia, FM 99 97.10, applicazione ufficiale, sito web. Queste le coordinate di Radio Onda Libera e anche le coordinate di Free Radio Free Morning, che vanno dalle 8 alle 12. Noi siamo qua per farvi compagnia proprio durante tutta la mattinata. Non vi abbandoniamo e non vi abbandoniamo anche pensando al caldo, visto che il caldo è il tema dell'estate, tutte le estati. L'estate poi in modo particolare, insomma, lo stiamo vivendo tanto. E allora parliamo proprio di calore estivo. Ecco, qualche suggerimento, qualche curiosità, partendo dal letto.

0: Onda Libera.
1: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo.

0: Fidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di golosità direttamente da te. Siamo alla Bico, in via Leonardo da Vinci 39. Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locale grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
1: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
2: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
3: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
4: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081. Oppure autodemolizionibucci.com.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
3: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
4: Onda Libera.

fa caldo, il pigiama è già finito ai piedi del letto, le lenzuola sono state scalciate via. A questo punto la domanda è: dormire nudi aiuta davvero a riposare meglio? La risposta viene dalla scienza ed è che dipende. Togliere i vestiti può aiutare il corpo a disperdere il calore, ma non esistono prove che dormire nudi sia la soluzione migliore per tutti. Il vero nemico infatti è il sudore. Se l'umido resta sulla pelle, un pigiama leggero e traspirante può addirittura essere più confortevole. Via libera quindi a cotone leggero, lino, seta e tencel. Meglio evitare invece tessuti sintetici, spessi o aderenti. Insomma, nessuna regola universale. Nudi o vestiti, l'importante è dormire freschi, asciutti e comodi.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: anche di stare.
1: Dormire nudi in questa estate con tanto caldo, ma in tutte le estati, beh, non è che sia una cosa così rara, anzi sicuramente moltissimi di voi fanno già questo, no? Insomma, durante le notti magari non ci si mette nessun tipo pigiama, potremmo dire, sì, anche perché pigiama con l'estate suona un po' strano, però è un pigiama a tutti gli effetti, maniche corte, con i pantaloncini, ecco, si può fare, oppure una vestaglia, qualcosa, insomma, di leggero, ecco, si può anche però dormire nudi, magari in intimo, per evitare proprio la nudità completa, però ecco, è una delle possibilità. L'unica cosa è che non è detto che sia effettivamente la scelta migliore, dipende un po' dal corpo che ci si ritrova, insomma, da quello che è l'effetto, e quindi anche un pigiamino leggero potrebbe essere meglio.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
0: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino. Il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
2: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique, salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Prusto 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
3: Da Auto Olmata troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
4: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
5: Goldmax. Da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli

0: certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
1: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori.

0: cose buone.
1: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
2: Devi andare in officina.
1: Quale officina?
2: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
3: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna. Una vera istituzione. My Deli Caffè, bistro, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
4: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06-6813-6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
5: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
6: Forno Maggi & Co. Il panettiere Simone Maggi, tutti i giorni, vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30 14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
7: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
8: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym, seguici sulle nostre pagine social.
9: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci, dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare e giovedì come tradizione gnocchi. Pasta all'uovo d'arcini è a Cave in viale Pio XII 51 e Palestrina in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
10: Onda Libera.

le nonne non avevano l'aria condizionata, in qualche modo dovevano utilizzare altri strumenti come i ventilatori, ma in realtà conoscevano anche diversi trucchi per affrontare il caldo estivo. Il primo, ad esempio, è tenere persiane e finestre chiuse nelle ore più calde, così il sole non entra e le pareti non accumulano troppo calore. E poi c'era il vecchio rimedio dei panni bagnati appesi alle finestre. L'acqua evaporando può dare un po' di sollievo all'aria circostante. Le nonne sapevano anche organizzare la giornata, sveglia presto, le faccende e la cucina nelle ore più fresche e niente attività faticose quando il caldo raggiunge il picco. Anche l'abbigliamento contava, con abiti larghi, meglio se in lino o cotone, e niente tessuti sintetici e aderenti. E infine il grande classico, il ventaglio. Altro che tecnologia, a volte per sopravvivere basta ascoltare i consigli della nonna. Yeah.

un ventaglio a risolvere i nostri problemi di caldo estivo sarebbe fantastico. Il problema è che poi a forza di sventolare anche la mano inizia a indebolirsi un pochino e anche la fatica in qualche modo ci fa sudare. E vabbè, comunque noi siamo dotati di aria condizionata. Certo, se la usiamo tutti non è che rimane in piedi la rete elettrica nazionale, però insomma ci proviamo a usarla magari il più possibile, ma anche cercando di limitarla dove possibile. Questo è un rimedio invece moderno, quello del condizionatore. Allora, le nostre nonne evidentemente avevano dei rimedi che probabilmente funzionano. Basterebbe riprovarli.

0: Onda Libera.
1: Quest'estate regalati una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde, ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro

0: all'interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
1: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty e Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
2: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica, numero 1.
3: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
4: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
5: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
6: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GL.
7: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
8: Galesso Arredamenti.
7: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
9: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
1: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
10: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
6: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
11: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
12: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive.

avete mai notato che il caldo sembra essere più insopportabile per alcune persone? Ebbene, secondo la fisiologia, le donne possono essere più vulnerabili alle alte temperature per diversi motivi. A parità di ghiandole sudoripare, il corpo femminile tende a produrre meno sudore. E poiché sudare è il principale sistema di raffreddamento dell'organismo, la temperatura interna può rimanere più alta. Ci sono poi gli ormoni. Nella seconda fase del ciclo mestruale, il progesterone può aumentare la temperatura corporea di circa mezzo grado e durante la gravidanza e menopausa possono comparire anche le famose vampate. Ma ci sono anche fattori pratici, capelli lunghi che trattengono calore sul collo e abiti o indumenti che limitano la ventilazione. Insomma, il termometro segna la stessa temperatura per tutti, ovviamente, ma ogni corpo lo vive in modo suo e quando arriva l'estate anche questo va tenuto in considerazione.

Già, c'è una differenza tra uomini e donne, evidentemente per la sensazione di calore, ma non è solo per questo, dicevamo anche in qualche puntata del passato che questa cosa vale anche per il freddo notturno, se ricordo bene addirittura c'è una questione di più freddo per le donne, perché la circolazione del sangue non arriva così velocemente, se ricordo bene, proprio ai piedi, se ricordo bene, questo poi andremo a verificare quando sarà inverno di nuovo, però ecco, ci sono sempre delle differenze, dobbiamo conoscere, quindi il caldo degli uomini evidentemente potrebbe essere un po' diverso per diversi fattori. Get off the

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui, nel nostro laboratorio creativo e piccola stamperia di Frana Lab, siete tutti benvenuti. Dalla grafica alla stampa, gadget, articoli per eventi, fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
1: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi. In promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
2: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 10.30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Info al 348 58 36 989.
3: Che al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
4: Ascolta, la gioielleria c'è.
3: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
5: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
3: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
6: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono alla Bico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
7: Nuova gestione per Bar Lux. Vi aspettiamo per colazione, pranzo con tavola calda, menù completo a 15 euro, primo, secondo, contorno acqua, aperitivi e pizza, sia in teglia che tonda, da mangiare in loco o da sporto. Bar Lux è a Palestrina, in via Gabriele D'Annunzio 21. Per prenotazioni 334 95 27 406. Siamo aperti dal lunedì al sabato dalle 6 alle 22.
8: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
9: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
10: Nuova gestione Trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carne.

0: sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
1: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
2: Studio Medico Salus Genovese a San Cesareo. Approfitta fino al 14 agosto delle fantastiche promozioni estive e scegli la soluzione più adatta a te. Prenota subito il trattamento rimodellante e tonificante con Sculpt e Modula Artica a soli 180 euro. Telefona allo 06 44 20 92 81 e presentandoti a nome di Radio Onda Libera avrai un ulteriore sconto del 10%. Esalta la tua bellezza. www.studiomedicosalus.it
3: Onda Libera.

0: Stama a Carchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
2: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza.

vorrebbe un bel ventaglio, no? Un ventaglio a marchio Radio Onda Libera. Per quello ci stiamo lavorando. Magari adesso vediamo con il presidente se riusciamo a portarne qualcuno, no? In giro, che ne so, per i nostri eventi. Ecco, e se no, se non c'è un ventaglio, c'è il cellulare. Sì, magari non ci fa tanta aria fresca, però ascoltando Radio Onda Libera, beh, un po' di fresco vi arriva in maniera anche un po' immaginaria. Allora scarichiamola, l'applicazione ufficiale per Android e iOS, quindi per i telefoni iPhone, ma anche per i telefoni Android, Samsung e altre marche, non le citiamo tutte, insomma, Play Store e App Store, Radio Onda Libera TV. L'avete fatto? Beh, magari più tardi se state guidando, però comunque fatelo. Vedi?

il mondo della lettura. Questo è il tema della seconda parte di questo appuntamento di oggi, martedì. Parliamo di lettura, andiamo a scoprire quali sono le città italiane dove si legge di più e si comprano più libri. Lo dice una ricerca di Amazon analizzando gli ordini tra 2024 e 2025 nelle città con più di 50.000 abitanti. In cima alla classifica c'è Milano, seguita da Pavia, Bologna e Padova. Tra le prime sei posizioni ci sono anche Siena e Pisa, mentre Roma e Cagliari scendono più in basso. Al sud sorprende la poca presenza, forse perché si acquistano più libri direttamente in libreria. Per quanto riguarda i generi, gli italiani scelgono soprattutto narrativa e grandi classici, seguiti da testi di formazione, gialli, thriller, psicologia e narrativa storica. Una conferma che, nonostante tutto, il nostro paese ha passione per la lettura e resiste quindi all'innovazione tecnologica.

0: Onda Libera. La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
1: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
0: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.
2: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
3: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
4: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
5: Dalla terra alla tavola è la cucina selvatica di Michela con il suo nuovo ristorante Urtica Madre. Prodotti del nostro orto, il cesto bio, solo di stagione e a chilometri zero, cucinati con amore. Non c'è altro, vieni a provarci. Siamo aperti dal giovedì alla domenica a pranzo e cena. Per tutta l'estate, tavoli anche all'aperto. Ristorante Urtica Madre è a Palestrina, centro storico, piazza Regina Margherita 9. Prenota al 333 121 68 83.
6: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 5089 561.
7: Santina, lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria uomo-donna. Per i più piccoli, reparto con vasto assortimento di capi dagli 0 ai 16 anni. Tutto made in Italy. Santina, con i suoi innumerevoli store, apre anche a Palestrina, in viale Pio XII, numero 73. Visita le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornato.
8: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso, destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
9: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
10: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro. Bevande incluse.
11: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
12: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
13: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
11: La spesa intelligente.
14: Ivea raddoppia. Oltre il bar di San Cesario in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
15: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
16: Onda Libera.

Un'Italia che legge magari non tantissimo, ma abbastanza. Ecco, sarebbe bello vedere più libri di smartphone, ecco, magari un accrescimento della cultura, oppure anche più lettori di libri digitali. Ecco, non voglio andare contro la tecnologia, però ecco, lo smartphone con i social, ad esempio, non è che va molto d'accordo con la cultura, spesso e volentieri, magari con le informazioni, qualche volta, però non con la cultura. E allora proviamo magari in questa estate a scambiare lo smartphone con un bel libro.

Vuoi capire se un libro ci piacerà? A Mayfair, nella storica libreria Haywood Hill, si può ricevere una consulenza personalizzata per trovare il libro perfetto. Non si tratta di algoritmi o intelligenza artificiale, ma di un personal trainer umano che ascolta e interpreta i gusti e suggerisce letture su misura. Questa libreria è stata fondata nel 1936 e amata da Elisabetta II. Oggi è diretta da Nicky Dunn, moglie del figlio del duca di Devonshire. Il servizio ovviamente è esclusivo. Un anno di consulenza costa circa 1500 euro e i libri vengono consegnati anche con modalità speciali, come è successo già ad alcuni clienti.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Scelta libera. Sabato 8 agosto dalle ore 21 non mancate nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano. Emporio Sposi presenterà in una scintillante sfilata le collezioni 2027 Sposa, Sposo e Cerimonie delle migliori griffe italiane e internazionali. Sabato 8 agosto dalle ore 21 vi aspettiamo per sognare insieme. Ingresso gratuito.
1: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci, l'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
2: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards. Compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano,

0: in via Trento e Trieste 24. Per info 339 16 23 110.
1: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaggia a trovare. Stiamo a Genazzano in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social così te segni pure il numero. La vecchia osteria, mangi tanto e spendi poco.
2: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
3: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
4: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
5: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte: Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
6: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404. Anche su Facebook.
7: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax a San Cesareo in via Filippo Corridoni 122.
8: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate e lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
9: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
10: Studio Medico Salus Genovese a San Cesareo. Approfitta fino al 14 agosto delle fantastiche promozioni estive e scegli la soluzione più adatta a te. Prenota subito il trattamento rimodellante e tonificante con Sculpt e Modula Artica a soli 180 euro. Telefona allo 06 44 20 92 81 e presentandoti a nome di Radio Onda Libera avrai un ulteriore sconto del 10%. Esalta la tua bellezza. www.studiomedicosalus.it
11: Onda Libera.

Una bella consulenza sui libri, la potete avere andando nel Regno Unito. Sì, ok, già ci costa andare nel Regno Unito, però insomma, qua abbiamo una consulenza umana, non tanto intelligenza artificiale o altre cose, insomma, umana. Questa persona evidentemente legge molti libri ed è in grado di poter farvi direzionare su un certo tipo di libri semplicemente parlando di quello che voi amate leggere. Ecco, questa è l'idea che è stata messa in pratica. Chiaramente una libreria non per tutti, perché 1500 euro all'anno solo per farsi consigliare, poi c'è il costo dei libri, insomma, mica poco.

quest'anno abbiamo, come sempre, una nuova capitale del libro italiana. Sapete qual è? Beh, ve lo dico io, è Pistoia. La città toscana, infatti, ha vinto tempo fa il progetto Pistoia, l'avventura del leggere, il coraggio di costruire il futuro, premiata dal ministro della cultura. Il programma prevede 1500 iniziative tra eventi, mostre tematiche e progetti innovativi come libro bus, prestito a domicilio e regala un libro, ricevi un libro. Un progetto finanziato, ovviamente, che coinvolge anche spazi convenzionali come ristoranti o impianti sportivi. Quindi mi raccomando, se amate i libri, fate un bel salto a Pistoia, andate a leggere il programma degli eventi, perché insomma sono già in corso da qualche mese e magari trovate una bella occasione proprio per scoprire di più sul mondo.

0: Onda Libera.
1: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri, salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, aperto fino a tarda serata, martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
2: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
3: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita, con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero. Vino sfuso, imbottigliato o bag in box. Olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele. Uova, ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
4: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
5: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081, oppure autodemolizionibucci.com.
6: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15, Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
7: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
8: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
9: Grandi offerte. Maialino 12,99 € al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 € al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 € al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 € al chilo.
10: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Per Mutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
4: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
11: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per le

0: attivo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta subito dell'offerta prenotando allo 06 44 20 92 81 e scoprirai anche le altre fantastiche promozioni estive. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
1: Al decollo. Supera ogni limite.
2: Da Pewex decolla il Top Dan. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
3: Onda libera.

è Radio Onda Libera, il vostro Andrea Magnano ancora con voi per un pochino, sono 4 le ore che ci vedono insieme e le stiamo esaurendo, stiamo arrivando praticamente al mezzogiorno, ancora un pochino con tanta altra musica, le curiosità le abbiamo praticamente scoperte tutte in questa giornata, ma ne avremo tante, tante altre ovviamente domani. Ancora musica.

vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Radio Free Morning va agli sgoccioli. Sì, abbiamo passato 4 ore insieme come ogni giorno. Il bello di stare insieme tramite la radio che ci porta tante emozioni in musica e tante informazioni interessanti, curiose, che possiamo ovviamente poi condividere con amici e parenti. Questo è anche il plus, no? La cosa positiva di ascoltare la radio è quella di trovare tante curiosità senza guardare nulla, no? Usare gli occhi come facciamo ormai sullo smartphone, ma solo le orecchie, sentendo anche tutte le emozioni che ci portano le note musicali. Noi siamo pronti per portarvi altra compagnia per le prossime ore, ma ovviamente l'appuntamento con il vostro Andrea Magnano, si rinnova domani mattina. Ci troviamo qui, a partire dalle 8, ovviamente. Ciao!

0: Onda Libera.
1: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique, salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Proust 1, gemmaclinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
2: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
3: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y benzina con cambio manuale. La 500 Hybrid con cambio manuale. La Pandina a prezzi incredibili. Parte da 9.950 euro. E poi Grande Panda 600. Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
4: Lupicuti Auto.
3: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
5: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 300 14.
6: Ah, perfetto! Spiaggia alla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
7: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32. Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione. Vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
8: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
9: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
10: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
11: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
12: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
13: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
14: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
15: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Il nostro centro radiologico garantisce sedute ogni giorno e con la promozione in corso i tuoi esami radiologici sono scontati del 20%. La promozione è valida tutti i mercoledì su radiografie, MOC DEXA, mammografie 3D con tomosintesi e risonanza magnetica. Segui le nostre promozioni visitando le pagine social di Ars Medica Preneste. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
2: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
0: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.

0: anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero. Vino sfuso, imbottigliato o bag in box. Olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele. Uova, ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
2: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
3: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
4: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
2: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari, dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
6: Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
7: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
8: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
9: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta a forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
10: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con

0: servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito traemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
1: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
2: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
3: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
4: Supermercati M&A, la convenienza abita qua.
5: Da M&A è tornato il sottoprezzo, giù il prezzo sulla convenienza. Fino al 30 luglio olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99 euro e De Cecco pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. M&A supermercati, amici tutti i giorni.
6: Onda Libera.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera. Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità della casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
1: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana: fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
2: E tutti sabato sera cena con Bali di Gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
5: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo a P Motors, autofficina meccanica e gommista.
6: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
7: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino. Il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
8: Rivendita 23, ricarica telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
9: Rebag è revisioni auto, quattricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione

0: auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
1: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è alla Bico, in via Agrolatino 95.
2: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
3: Studio Medico Salus Genovese a San Cesareo. Approfitta fino al 14 agosto delle fantastiche promozioni estive e scegli la soluzione più adatta a te. Prenota subito il trattamento rimodellante e tonificante con Sculpt e Modula Artica a soli 180 euro. Telefona allo 06 44 20 92 81 e presentandoti a nome di Radio Onda Libera avrai un ulteriore sconto del 10%. Esalta la tua bellezza. www.studiomedicosalus.it
4: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda

0: Onda Libera.
1: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
2: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente.
4: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
5: Donna Fugata, da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
6: Siamo aperti tutti i giorni anche a pranzo con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
7: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa dal 1972 potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
3: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: flex.com.
1: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
2: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
3: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
4: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che esfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta subito dell'offerta prenotando allo 06 44 20 92 81 e scoprirai anche le altre fantastiche promozioni estive. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
5: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
6: Da Pewex arriva l'operazione fresco. Fino al 30 luglio, lombatine di vitella 14,90 euro al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Onda Libera.

vita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera e estate di MD Italia S.P.A. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia S.P.A. Più assistenza, meno pensieri.
3: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
4: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71. Galesso.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Garesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Sei un autista di autobus, un ferroviere. Lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti. Hai bisogno, hai necessità di tutela. Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
3: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
4: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
5: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
6: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti.

guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.

0: qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? MASpesaOnline.it. Amici con un click.
1: Onda Libera.

0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081, oppure autodemolizionibucci.com.
4: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'Ercini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci, dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare, e giovedì come tradizione gnocchi. Pasta all'uovo d'Ercini è a Cave, in viale Pio XII 51, e Palestrina, in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
5: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
6: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
7: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e 2 piani di shopping.
8: Ascolta, la gioielleria c'è?
7: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
9: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
7: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
10: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
11: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C. Per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo a P-Motors, autofficina meccanica e gommista.
12: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
13: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999 la tua salute è la nostra priorità. Il nostro centro radiologico garantisce sedute ogni giorno e con la promozione in corso i tuoi esami radiologici sono scontati del 20%. La promozione è valida tutti i mercoledì su radiografie, MOCDEX, mammografie 3D con tomosintesi e risonanza magnetica. Segui le nostre promozioni visitando le pagine social di Ars Medica Preneste. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
0: Onda Libera.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci, l'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
2: Sabato 8 agosto, dalle ore 21, non mancate, nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano, Emporio Sposi presenterà, in una scintillante sfilata, le collezioni 2027, sposa, sposo e cerimonie delle migliori griffe italiane e internazionali. Sabato 8 agosto, dalle ore 21, vi aspettiamo per sognare insieme, ingresso gratuito.
3: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
4: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
5: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
6: Per una cucina dinamica ed equilibrata, che non sia solo un semplice mobile, a Palestrina, presso lo showroom dell'IPD, abbiamo la collezione Rastelli. Chiamateci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento o veniteci a trovare in via Prenestina Nuova 307/A27.
7: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
8: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
9: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
10: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. E inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
11: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
12: Devi andare in officina.
11: Quale officina?
12: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Ardena 4. Aperti tutti i giorni.
13: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
14: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
15: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
16: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
17: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e superenalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23 al centro commerciale commerciale I Platani a Palestrina.
0: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
18: Negli studi medici Salus Genovese, salute e benessere sono da sempre il nostro obiettivo. Stop alla cellulite. Per questa estate regalati un trattamento di criolipolisi a un prezzo speciale di soli 2.

0: Onda Libera.
1: La vecchia osteria di Angelo e Paola. Se magna per magna. E qui mica si scherza. Antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaggi a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria. Magni tanto e spendi poco.
2: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
3: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
4: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Lavico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
5: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli. Cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a via Prenestina Nuova 307/A27 o contattaci al numero 06 95 34 414.
6: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
7: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa. Gelato al vino. Venite a provare. Sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Silva 35.
1: Gare sorridamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
3: Negli studi medici Salus Genovese, salute e benessere sono da sempre il nostro obiettivo.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Onda libera.
1: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
1: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y

0: Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
3: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
4: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
5: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
6: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
7: Ittica 3S.

0: nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
1: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera e estate di MD Italia S.p.A. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino, quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità, novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto, tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia S.p.A. Più assistenza, meno pensieri.
2: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Rico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
3: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social.
4: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
5: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
2: Onda Libera.

0: dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16 su Onda Libera. Non c'è due senza tre.
1: Non c'è due senza tre ed eccoci prontissimi in diretta anche per questa puntata oggi con il nostro Davide. Ciao Davide, buon pomeriggio.
2: Stefano, buon pomeriggio a te.
1: Martedì 28 luglio alle 16:05 minuti, staremo insieme fino alle 19 con tanta buona musica, tante notizie e soprattutto i vostri WhatsApp che potete mandarci al 333-222-7992. Ci ascoltate dall'FM 99.97.100 se siete in macchina anche dal DAB e con la nostra app.
2: Sì, Radio Onda Libera TV per vedere i video delle canzoni.
1: E il prossimo qual è?
2: Ligabue.

0: Alex Britti, la vasca. E allora Davide, andiamo con la prima notizia. Inutile dare la colpa all'amante. Il tradimento nasce dall'inclinazione ad essere manipolatori ed egoisti.
1: Però
0: il tradimento è una decisione individuale, il traditore è il principale responsabile. Fino a qua ci siamo, no?
1: Sì, dai.
0: L'amante spesso non è consapevole della reale situazione e può essere manipolato dal traditore. La società tende a scaricare la colpa sull'amante, ignorando le vere dinamiche psicologiche del tradimento. Affrontare il tradimento, anzi il tradimento, può essere un'opportunità per migliorare la comunicazione e l'intimità nella coppia. Bisogna affrontarlo.
1: Beh, per forza.
0: Ma spesso è necessario l'aiuto di un terapeuta, quindi forse è meglio andare dal terapeuta.
1: È meglio subito, sì sì.
0: Così lui che ti dice, il terapeuta, magari. Che
1: magari ti mette davanti alle tue responsabilità, nel caso tu sia l'amante o il traditore, insomma un pochino, ti sviscera meglio la situazione.
0: Prova a fare qualcosa di miracoloso.
1: Forse sì.
0: Meglio. La musica?
1: Sì, con gli Aerosmith.

0: Onda libera.
1: Sabato 8 agosto dalle ore 21 non mancate nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano. Emporio Sposi presenterà in una scintillante sfilata le collezioni 2027 Sposa, Sposo e Cerimonie delle migliori griffe italiane e internazionali. Sabato 8 agosto dalle ore 21 vi aspettiamo per sognare insieme. Ingresso gratuito.
2: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato stile, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti stile. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
3: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique. Salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Proust 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
4: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
5: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards. Compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
6: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
7: Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone, in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
8: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. Studio MC.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
9: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana: fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
10: E tutti sabato sera cena con Bali di Gruppo, salsa anni 80, liscio revival.
11: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
12: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
13: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
14: Devi andare in officina.
13: Quale officina?
14: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza, paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
0: Onda libera.

0: Laura Pausini, tra te e il mare. Allora, Davide, più di una donna su tre si pente della scelta del partner, ma alla fine s'accontenta.
1: Beh, meno male.
0: Come si dice, chi s'accontenta
1: gode, beh, almeno quello.
0: Un recente sondaggio condotto da una piattaforma su oltre 4.000 partner statunitensi rivela che il 33% degli adulti ritiene di essersi accontentato nella scelta del compagno attuale.
1: Pesta americani comunque fanno ste indagini.
0: Parecchi, parecchi.
1: Sì, sì.
0: I dati evidenziano un divario di genere significativo, mostrando come le donne siano più inclini degli uomini a percepire di aver abbassato i propri standard personali, con il 35% contro il 31%.
1: Vabbè.
0: La fascia d'età compresa tra i 25 e i 34 anni risulta la più tormentata dai dubbi sulla compatibilità di coppia, registrando un picco del 41% di intervistati insoddisfatti o scettici.
1: Hai capito?
0: E quindi siamo un po' scettici e la gente si accontenta.
1: Sì, vabbè.
0: Ma perché si accontentano?
1: Ah no, questo non lo so.
0: Questo non si
1: vabbè,
0: sa.
1: Te ripeto, sono americani, io non li capisco.
0: E allora proprio America ci andiamo a
1: ascoltare. È vero, di Giada Nannini.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: La musica degli U2, allora venduti due meloni a oltre 31.000 euro, valevano tanto,
1: parecchio, sì.
0: In Giappone la frutta diventa un investimento d'oro, ma poi se lo mangiano o no?
1: Beh, spero, dopo che lo paghi, così tanto. Io lo mangerei, ecco.
0: Beh, oddio, io lo metterei quasi in cassaforte, visto quanto
1: va. Ma tanto
0: vale.
1: Poi non va male?
0: E poi va male,
1: ma cassaforte frigorifero.
0: Cassaforte frigorifero, perché un grossista ortofrutticolo si è aggiudicato due meloni della pregiata varietà Yubari, coltivati nell'isola di Hokkaido, sborsando la cifra record di 5,8 milioni di yen, equivalenti a 31.400 euro. La valutazione Monster ha superato il precedente primato storico del 2019, stabilito a 5 milioni di yen, confermando l'evento d'asta come un potente veicolo di promozione commerciale e risonanza mediatica. Questi meloni di Yubari sono celebri per la polpa arancione, la dolcezza e la succosità. Beh, fagli essere pure aspri,
1: infatti, fagli essere pure cattivi.
0: Ma il loro valore astronomico è legato a severissimi canoni di perfezione estetica e alla tradizione nipponica del dono di lusso.
1: Per me è un po' tutto esagerato.
0: Un po' esagerato.
1: Però,
0: insomma. Chi c'è adesso?
1: Gianluca Grignani.
2: Viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Tell me why. Allora Davide, torniamo in diretta perché finché divorzio non ci separi, in Italia è boom di feste per celebrare la fine del matrimonio.
1: Questa è bella.
0: Ma questa è bella, dai, si festeggia tutto. Forse è giusto festeggiare anche un matrimonio andato male, no?
1: Ma insomma, vabbè, sì,
0: è
1: diciamo
0: il
1: sì, dai.
0: Divorzio party.
1: Ma okay.
0: Già con molto consolidata negli USA, beh,
1: strano.
0: Si sta diffondendo rapidamente anche in Italia per celebrare la fine del matrimonio come un momento di rinascita e divertimento. Questo fenomeno sta alimentando un nuovo mercato nel settore degli eventi di lusso, attirando iniziative e molti clienti americani, inglesi, russi. Oggi sempre più cittadini italiani benestanti fanno questa cosa. E i costi di queste celebrazioni partano da una base minima di 150 euro a persona, altro matrimonio praticamente.
1: Sì,
0: ma con oltre 100 invitati e servizi esclusivi di mamma mia, superano facilmente 15.000 euro.
1: Vabbè.
0: Hai capito?
1: Eh sì.
0: Torniamo alla musica?
1: Sì, con Annalisa.

0: Onda Libera.
1: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro Solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, pressoterapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
2: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui

0: fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
1: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi in promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
1: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
3: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni, tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
4: Autodemolizioni Bucci? Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
5: Pizzeria L'Altra Pizza. Con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza. Impasto a lunga maturazione. Pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
6: Evea raddoppia, oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti, bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
7: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
8: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza.

0: 7. Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
1: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Conte con Giovanotti. Allora torniamo in diretta, andiamo a salutare le nostre amiche aziende. Oggi abbiamo portato in diretta Adriano, titolare del My Daily. Ciao Adriano, buon pomeriggio.
1: Buonasera Stefano, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Come stai? Come stai?
1: Bene, bene, dai, prendo spunto da quest'ultimo pezzo che avete messo, che possiamo dire il nostro DNA è quello di fare sempre qualcosa di nuovo, stare sempre sul pezzo e fare nuovi progetti, quindi neanche a caso, ecco, questa canzone si sposa proprio con alla perfezione.
0: Con la famiglia My Daily, è vero, vi appartiene proprio. Vi appartiene perché siete sempre in movimento e di novità ce ne sono tante al My Daily, cominciando da ogni angolo del vostro locale che è sempre rinnovato, ci sono sempre delle novità alla ristorazione, al bar, ma c'è anche un nuovo locale che sta per arrivare.
1: Eh sì, dai, partiamo da ristorante che stiamo andando benissimo, con tante novità per i cene estivi e cose, abbiamo dei progetti importanti con il nostro chef per questo inverno, con delle novità veramente importanti proprio nella presentazione dei piatti, con lo chef in sala. Gennaro ci saprà stupire in maniera veramente incredibile. Invece per quanto riguarda il bar, stiamo andando alla grande tutti i giorni con gli aperitivi, le nostre colazioni, e la cosa più importante è che nell'ultimo anno la pasticceria, il laboratorio che abbiamo progettato 2 anni fa è partito veramente alla grande, le torte, la continua richiesta ci sta dando veramente una grande soddisfazione.
0: Confermiamo.
1: E per finire, vabbè, ormai è cosa già ben nota a molti, la diciamo per chi ancora non è a conoscenza, il My Daily avrà un nuovo progetto che è quello di un nuovo punto strategico a Valmontone, un locale che farà parlare molto perché stiamo facendo e progettando qualcosa di veramente incredibile.
0: Bello, bello, bello. Senti, a Ferragosto so che siete aperti al ristorante la sera, giusto?
1: Sì, sì, al ristorante la sera, al bar praticamente tutto il giorno tranne una piccola pausa a pranzo, e quindi fino tutta l'estate saremo aperti sempre, tutti i giorni, non ci fermiamo mai, insomma.
0: Ecco. Non vi fermate veramente mai, va benissimo. Grande Adriano, e allora stati bene, ci rivediamo presto al My Daily, a uno dei tuoi locali.
1: Sempre siete grandi, grazie di tutto. Ci vediamo al Giglietto, che saremo lì presenti.
0: Bravissimo, al Giglietto sarete presenti. Volete vincere un'altra volta il premio? No, facciamo un anno qualcuno.
1: Pure lì abbiamo preparato 2, non una, l'anno scorso col gelato al Giglietto, che abbiamo vinto come Giglietto d'oro, sì. Abbiamo presentato il gelato. Quest'anno presenteremo anche 2 novità veramente belle, quindi veniteci a trovare.
0: Vai, va benissimo. Grazie Adriano, un saluto a Adriano del My Daily. Ciao Adriano, salutiamo.
1: Ciao,
0: Adriano. E torniamo noi alla musica perché ci sono le Spice.

0: Davide Lauro, amor, le 17:20 minuti, arrivano le notizie dal mondo.
1: Onda Libera, notizie.
2: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico dell'Italia con Claudio Ranieri, che invece ricoprirà il ruolo di direttore tecnico. Oggi il presidente della FIGC Malagò ha annunciato la nomina dell'ex CT sulla panchina azzurra, mentre l'ex dirigente della Roma prenderà il posto di Paolo Maldini, dimessosi insieme al consulente Leonardo per il naufragio della pista che portava ad Andrea Pirlo, stoppato dallo stesso Malagò a causa dei suoi rapporti commerciali con Fonbet, provider russo di scommesse. È stato fermato dai carabinieri di Milano il presunto omicida di Alessio Borelli, il 41enne trovato morto con diverse ferite da arma da taglio lo scorso 11 luglio nel suo appartamento a Corsico. L'uomo fermato è un 39enne di origini egiziane che sarebbe stato legato alla vittima da motivi sentimentali. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti e assemblee con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva. E quanto hanno deciso e comunicato i rappresentanti sindacali al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Il governo ha comunque aperto ad un confronto nel mese di agosto. Intanto il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto. E chiudiamo ancora con lo sport. L'Italia del fioretto maschile è oro ai mondiali di Hong Kong. Guillema Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini battono 45-44 in finale i padroni di casa. Oro anche per la squadra femminile di spada, che ha battuto in finale l'Estonia con il punteggio di 31-30. Ed è tutto, a più tardi.

0: Vibrazioni dedicato a te. Allora Davide, è il momento dell'almanacco di oggi per questo martedì 28 di luglio. San Nazario, a me il nome Nazario mi ricorda
1: Ronaldo, sì.
0: Ricorda sempre lui. 1914 scoppia la Grande Guerra, 112 anni fa veniva fondata la città di Miami, 130 anni.
1: E beh, pure ha comincia ad avere un'età.
0: Comincia a avere un'età anche lei. Riccardo Muti nasceva nel 1941. Marco Ferradini.
1: Teorema.
0: 77 sì, anni fa. E poi anche Schiaffino. Ti ricordi Giovanni Alberto Schiaffino?
1: Ricordo, no, cioè
0: il
1: di nome così. Sì.
0: 101 anni fa. E poi nel 2005 c'era Magnini che vinceva l'oro al mondiale di nuovo. Torniamo alla musica?
1: Sì, con i Five.

0: Onda Libera.
1: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto, da golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale. Creiamo la tua torta su misura. Bella da vedere. E impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di golosità direttamente da te. Siamo alla Bico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità della casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina, in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
4: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono alla Bico. Per info 329-189-5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
0: Clinica iPhone. Eseguiamo

0: prestazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
2: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Holmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
1: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
3: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
4: Grandi offerte. Maialino 12,99 al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
5: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
1: Nuova gestione per Bar Lux. Vi aspettiamo per colazione, pranzo con tavola calda, menù completo a 15 euro, primo, secondo, contorno acqua, aperitivi e pizza sia in teglia che tonda, da mangiare in loco o da sporto. Bar Lux è a Palestrina, in via Gabriele D'Annunzio 21. Per prenotazioni 334 95 27 406. Siamo aperti dal lunedì al sabato dalle 6 alle 22.
5: Per la vostra pausa pranzo, da fuori luogo, troverai il locale totalmente rinnovato, ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
4: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
6: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
7: Negli studi medici Salus Genovese, salute e benessere sono da sempre il nostro obiettivo. Stop alla cellulite. Per questa estate regalati un trattamento di criolipolisi a un prezzo speciale di soli 200 euro. Vieni a trovarci nella sede di San Cesareo. Esalta la tua bellezza. Per info 06 44 20 92 81 www.studiomedicosalus.it.
0: Onda Libera.

0: domani. E allora, Davide, la ricetta del vero amore secondo la generazione Z, il soft dating. Con questa espressione si indica un approccio rilassato alle relazioni sentimentali. Sì, questa modalità è sempre più popolare tra le nuove generazioni. L'obiettivo è quello di conoscere un potenziale partner senza fretta. Non hanno fretta loro.
1: Oddio, non è male come cosa.
0: Fanno bene. Sì. Al bando dei classici appuntamenti galanti. Per conoscersi, appunto, senza la pressione e senza l'ansia, meglio fare una passeggiata e bere un caffè. Giusto, no?
1: Mi sembra una brutta idea, effettivamente.
0: Fanno bene loro, sì. Fanno bene. Chi c'è adesso?
1: Bruno Mars.

puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: dentro ai tuoi occhi. Allora Davide, devi sapere che gli hacker possono fare veramente del male.
1: Sì.
0: E possono fare i danni. Ad esempio, uno ha cancellato l'intero catasto della Romania.
1: Mamma mia.
0: E ha paralizzato il mercato immobiliare rumeno. Quindi un paese fermo con un click. La potenza quindi che c'è dietro un computer.
1: Sì,
0: è incredibile. Veramente. Non era fermo dal computer, ma il parroco non c'era. E allora la messa viene celebrata dai parrocchiani.
1: Chi fa da sé fa per tre, dai.
0: Chi fa da sé fa per te, basta che c'è la religione.
1: Sì,
0: basta che
1: fine, tutti contenti.
0: Hanno fatto bene così. Chi c'è adesso?
1: Shakira.

0: La musica di Rama. Allora Davide, torniamo in diretta, diamo un'occhiata ai programmi che faranno questa sera in TV. Voglio sapere se riguarderai e per quante volte l'hai visto Lo chiamavano Bulldozer.
1: Mamma mia, però che bello, sì sì.

0: miei film preferiti da bambino era non lo so, centinaia di volte l'ho visto. Sì,
1: molto
0: sì.
1: Bello anche il film su Italia 1, Bastardi senza gloria,
0: di Tarantino. Sì,
1: di Tarantino. Quindi, poi c'è anche Temptation Island, però se ti può interessare, che mi può interessare, Il giovane Montalbano su Rai 1, Casino Royale su TV 8, I laureati, il film di Cine 34 con Pieraccioni.
0: Stasera c'è una bella scelta.
1: Ampia scelta. Chi abbiamo adesso?
0: Four Non Blondies.

0: Onda Libera.
1: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
2: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro, prenotazione obbligatoria, date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
3: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
4: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
5: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
4: La spesa intelligente.
6: Vuoi il massimo della qualità al minimo del prezzo? Apre il Mago dell'Affare, punto vendita specializzato in resi Amazon.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
2: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y benzina con cambio manuale. La 500 Hybrid con cambio manuale. La Pandina a prezzi incredibili. Parte da 9.950 euro. E poi Grande Panda 600, Lancia Y anche con motori hybrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
3: Lupicuti Auto.
2: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
4: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
5: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati.

0: Olio 31. Per info 06 59 87 24 14.
1: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
2: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
3: Missione Minions? Trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
4: Banana!
5: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
6: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'officina Pompa, dal 1970 potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
7: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è alla Bico, in via Agrolatino 95.
1: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
8: Supermercati M.A., la convenienza abita qua.
9: Da M.A. è tornato il sottoprezzo, giù il prezzo, sulla convenienza. Fino al 30 luglio, olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99 euro. E De Cecco, pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
10: Onda Libera.

0: Si muove anche la nostra Italia, caro Davide.
1: Sì, eh.
0: Si è mossa finalmente.
1: Vabbè, era ora, dai.
0: Abbiamo il nome del CT, abbiamo già sentito anche dai giornali e radio. Insomma, torna Roberto Mancini. L'Italia 2.0 di Mancini, che ripartirà dal 4-3-3. Che pensi? Siamo fiduciosi?
1: Speriamo, guarda, stai tanto. Uno bisognava prenderlo, hanno scelto Mancini,
0: sì.
1: Direttore tecnico poi Ranieri. Diciamo due persone con un background veramente importante, anche esperienze all'estero e tutto quanto.
0: Esatto.
1: Quindi vedremo.
0: Abbiamo vinto l'ultimo europeo con lui.
1: Sì, con Mancini. Sì.
0: Non è andata male, dai, no, anche infatti. Se c'è stato poi la De Blacca con la Macedonia, la fuga in Arabia, vabbè.
1: Non è che con l'Albania Gattuso ha fatto tanto meglio.
0: Purtroppo no, con la Bosnia, purtroppo.
1: Sì, scusi.
0: Purtroppo no. Torniamo ancora alla musica?
1: Sì, con i Black Eyed Peas.

0: classica di Litfiba. E allora, caro Davide, voglio ricordare che tu sei della Roma e
1: io
0: quindi
1: sono della Roma, sì.
0: Sai
1: c'è
0: bene.
1: Sta condanna.
0: Sai bene che hai preso un bel attaccante
1: Santiago Castro dal Bologna. Sì, sì.
0: Beh, puoi essere soddisfatto,
1: sì,
0: di
1: sì,
0: questo
1: acquisto. Dai,
0: È un bel acquisto, è un bel acquisto quello della Roma di Santiago Castro. E Dobby che invece va al Bologna.
1: Sì, va al Bologna, non è definitivo, però diciamo in prestito per un anno. Riscatto mi pare a 20 milioni di euro.
0: Bene, bene, bene.
1: Sì, sì.
0: Permettimi di fare un saluto anche ai nostri amici di Pappa e Ciccia, il nostro amico Massimo che ci sta ascoltando. E voglio ricordare che questa sera in via eccezionale, anche se di martedì, che è loro il giorno di riposo settimanale, questa sera sono aperti. Perché, quindi, ragazzi, chi è in zona sta capirà.
1: Può andare da Pappa e Ciccia.
0: Non avete, non so, la cena pronta questa sera? Pappa e Ciccia vi risolve la situazione. Ciao ragazzi, buona serata e buona cena quindi per chi va da Pappa e Ciccia a Carchitti. Noi torniamo ancora alla musica.
1: Con Madonna.

0: È Luca Carboni con Mare Mare.
1: Ci vorrebbe, visto il caldo che sta per arrivare.
0: Ci vuole. Senti, caldo in aumento, mi sembra,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: E quindi sarà un'altra settimana di fuoco. Anche domani temperature leggermente in aumento rispetto a quello che è stato
1: sì,
0: oggi.
1: Il clou dovrebbe essere nel fine settimana, se non
0: vero,
1: sbaglio.
0: Vero, vero.

0: Onda Libera.
1: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
2: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri, salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, aperto fino a tarda serata, martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
3: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique, salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Proust 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
4: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate DMD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate tante novità, novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto, tutto per le tue grigliate all'aperto con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
5: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36 in collaborazione

0: lui i conti torneranno sempre.
1: Ah, perfetto! Spiaggia alla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
3: Macchi e Salvitti. 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
4: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
5: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesario, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
6: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
7: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
8: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
9: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani, nell'ampia

0: siamo arrivati al termine anche per oggi.
1: Ce l'abbiamo fatta, sì.
0: Ce l'abbiamo fatta, ma ricordiamo l'appuntamento per domani, perché
1: dalle 16.
0: Esatto, tornerà una nuova puntata di Noce 2 senza te con il nostro Chris a partire dalle 16. Ciao Davide.
1: Ciao Stefano.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Il fascino del centro storico, la tradizione e quattro notti magiche sotto le stelle. La città di Palestrina, il comitato del Giglietto

0: Radio Onda Libera o vieni a trovarci in piazza Palestrina. Ti aspettiamo!
1: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
0: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: quattro vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocche a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale. Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
1: Scacco Matto, bar tabacchi ricevitoria, locale grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
3: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio Orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
4: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
3: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
5: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
6: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione in sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza al vostro servizio.
7: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza e di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
8: Grandi offerte: maialino 12,99 euro al chilo, coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo, fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo, bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
0: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972 potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
9: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999 la tua salute è la nostra priorità. Il nostro centro radiologico garantisce sedute ogni giorno e con la promozione in corso, i tuoi esami radiologici sono scontati del 20%. La promozione è valida tutti i mercoledì su radiografie, MOC DEXA, mammografie 3D con tomosintesi e risonanza magnetica. Segui le nostre promozioni visitando le pagine social di Ars Medica Preneste. Prenota ora al al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
10: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke. Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: Onda Libera.
1: Quest'estate regalati una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde, ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
2: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
3: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet! Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi. Per stare sereni domani.
4: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
5: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
6: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di Black Angus. Tutti i primi della tradizione romana e fettuccine ai funghi porcini. Abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro salsa in padella. Dolci fatti in casa. Stiamo a Tarchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
7: Aperti tutti i giorni pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
8: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
9: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete

0: potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
1: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
2: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
3: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
4: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
5: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM. Palestrina, via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 953 69 31.
6: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
7: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta subito dell'offerta

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Onda Libera.
1: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
2: Grandi offerte. Maialino 12,99 al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
3: L'auto perfetta per ogni occasione esiste. Basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti, prezzi chiari, auto affidabili, il ritiro immediato, offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. luxurythingsrent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
4: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
5: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
6: Vuoi il massimo della qualità al minimo del prezzo? Apre il Mago dell'Affare, punto vendita specializzato in resi Amazon.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci, ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con

0: Vizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito traemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
1: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
2: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui

0: aperta tutti i giorni con orario continuato 9:20.
1: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
2: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
3: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato Steel, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti Steel. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Onda Libera.
1: Sabato 8 agosto dalle ore 21 non mancate nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano. Emporio Sposi presenterà in una scintillante sfilata le collezioni 2027 Sposa, Sposo e Cerimonie delle migliori griffe italiane e internazionali. Sabato 8 agosto dalle ore 21 vi aspettiamo per sognare insieme. Ingresso gratuito.
2: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 3

0: intelligente.
1: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
2: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
3: La spesa intelligente.
4: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
5: Devi andare in officina.
4: Quale officina?
5: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
6: Donna Fugata. Da noi potrai...

0: affari specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
1: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
2: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06-6813-6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
3: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
4: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
5: Ascolta, la gioielleria c'è.
4: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
6: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
4: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
7: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale, sempre pronti a soddisfarvi.
3: Siamo anche Ritiro, pacchi Amazon.
8: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
9: Rivendita 23. Ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
10: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano, in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
11: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
12: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
13: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 20 01.
14: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
15: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo. Competenza e professionalità al servizio del cliente.

0: Insieme a te, www.farmaciagenovese.it.
1: Onda Libera.
2: Onda Libera. Digital Radio.
3: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
4: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Free Radio. Free Music.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio. Free Music.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio.
1: Free Music.
0: Onda libera.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.